To madalla ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bone FM da ke kan mita 92.9 nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro. Na jin dadin kasancewa tare da mu inda zamu gabatar muku da shirinmu na gaba. Domin agogon mu na cewa karfe 4 har ma da minti 1 sauraro lafiya.